0: In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
1: Amen.
0: Gratia Domini nostri Iesu Christi et caritas Dei et communicatio Sancti Spiritus sit cum omnibus vobis.
2: Et cum spirito tuo?
0: Fratres, agnoscamus peccata nostra ut apti simus ad sacra mysteria celebranda. Confiteor Deo omnipotenti et vobis fratres, quia peccavi nimis, cogitatione, verbo, opere et omissione, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beata Mariam semper virginem, omnes angelos et santos, et vos fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Misericordiator nostri omnipotens Deus et dimissis peccatis nostris perducat nos ad vitam aeternam.
2: Amen.
0: Kyrie eleison.
2: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
2: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
2: Kyrie eleison.
0: Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bone voluntatis.
2: Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus, Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filii Unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe de peccatione nostra. Qui sedes ad destram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus Sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen.
0: Oremus. Respice nos rerum omnium Deus Creator et Rector, et ut Tue propitiationis sentiamus effectum, toto nos tribue tibi corde servire. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
2: Amen.
3: Čítanie z knihy Sirachovho syna. Hnev a nenávisť. Obidvoje je odporné. Len hriešnik sa ich pridrža. Kto sa chce pomstiť, zakúsi pomstu od Pána, ktorý si zachová jeho hriechy v pamäti. Odpusť krivdu svojmu blížnemu. Potom sa aj tebe, keď budeš prosiť, odpustia hriechy. Ak človek prechováva hnev proti blížnemu, ako môže žiadať uzdravenie od Boha? Nemá súcit s človekom sebepodobným a odprosuje za svoje hriechy? Prechováva v sebe hnev, hoci sám je iba smrteľným človekom a žiada odpustenie od Boha? Kto potom bude prosiť za jeho hriechy? Pamätaj na svoj koniec a zanechaj nenávisť. Mysli na rozklad a smrť a ostaň verný prikázaniam. Pamätaj na prikázania a neprechovávaj hnev voči blížnemu. Spomeň si na zmluvu s Najvyšším a povznes sa nad urážku. Verbum Domini.
4: Deo gratias. Il Signore buono e grande nell'amore.
2: Il Signore buono e grande nell'amore. Benedici il Signore, anima mia, quanto in me benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici. Il Signore è buono e grande nell'amore. Egli perdona tutte le sue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita. Il Signore è buono e grande nell'amore. Non è lite per sempre, non rimanere adirato in eterno. Non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe. Il Signore è buono e grande nell'amore. Perché quanto il cielo è alto sulla terra, così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono. quanto dista l'Oriente dall'Occidente, così Egli allontana da noi le nostre colpe. Il Signore è buono e grande nell'amore.
1: Lectio. Epistole Beati Paoli Apostoli ad Romanos. Caput decimum quartum. Tema Sive vivimus, sive morimur, Domini sumus. Lesung aus dem Brief des Apostel Paulus an die Römer. Brüder, keiner von uns lebt sich selber und keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir leben oder ob wir sterben, wir gehören dem Herrn. Denn Christus ist gestorben und lebendig geworden, um Herr zu sein über Tote und Lebende. Verbum Domini.
2: Deo gratias.

0: expector resurrectionem mortuorum et vitam venturi saeculi. Amen. Certi che il Signore Gesù è presente, dove la comunità è riunita nel suo nome, rivolgiamo al Padre la nostra umile e fiduciosa preghiera.
1: Proteggi la tua famiglia, Signore.
0: Proteggi la tua famiglia, Signore.
1: Per la Santa Chiesa, sostenuta dalla potenza dello Spirito Santo, superi ogni tentazione che le viene dal mondo e operi incessantemente per edificare il Regno di Dio nella giustizia e nell'amore. Preghiamo.
0: Proteggi la tua famiglia, Signore.
1: Per i candidati al ministero presbiterale, si dispongono a lasciarsi conformare dallo Spirito a Cristo Maestro e Pastore per il bene dell'intera umanità. Preghiamo.
0: Proteggi la tua famiglia, Signore.
1: Per gli uomini di governo e gli amministratori del bene comune, superando ogni interesse di parte, promuovono la giustizia, la solidarietà e la pace. Preghiamo.
0: Proteggi la tua famiglia, Signore.
1: Per le persone afflitte dalla malattia e da ogni genere di prova, nella partecipazione al mistero della Santa Croce, siano sostenute dalla potente intercessione della Beata Vergine Maria, ricevono conforto, consolazione e incoraggiamento. Preghiamo.
0: Proteggi la tua famiglia, Signore.
1: Per noi che partecipiamo a questa Eucaristia e per quanti seguono attraverso la radio, il Signore ci conceda di fare della nostra vita un umile e generoso servizio ai fratelli e alle sorelle. Preghiamo.
0: Proteggi la tua famiglia, Signore. O Dio onnipotente ed eterno, tu sei il nostro unico Signore, e voi che ti amiamo sopra ogni cosa. Esaudisci le nostre preghiere e conformaci al Figlio tuo, che con te vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.